0: XFM.
1: XFM.
2: Orak? Kapitan! Unsay kalahian sa una o garon?
3: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
2: Garon di ay!
3: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa!
4: Exciting!